hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

Legge zoomina, te ne cresce la turna a tutte l'ora. Per quanto è grosso male che mi hai fatto, per tanto è bene

pianto muto che vorrebbe piangere insieme a me, ma dopo non si può.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.